ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Take your shoes.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Radio Italia 1.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lui.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: me.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Come si fa a sopravvivere alla

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:01.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1. Yeah.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:03.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra e negoziato. Nelle ultime ore si sono incrociate dichiarazioni contrastanti da ambo le parti, mentre un nuovo attacco americano sembrava ormai imminente. Laura Supino.
9: Nel continuo alternarsi di scenari e dichiarazioni, poche ore fa Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta del Qatar, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi, in quanto, ha spiegato, ci sono stati progressi importanti nei negoziati. Tuttavia, avverte il presidente americano, restiamo pronti ad un attacco su vasta scala. Di quali progressi si tratti e su quali tavoli siano maturati non è ancora chiaro. Ieri si era saputo di una nuova controproposta di Teheran al piano USA fatta pervenire ai mediatori pakistani. La Repubblica Islamica avrebbe aperto infatti alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti e rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra. La Casa Bianca aveva giudicato tuttavia insufficienti le nuove proposte iraniane. Da capire ora a cosa sia dovuto il nuovo mutamento di scenario.
8: Sparatoria in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi 2 presunti attentatori, 2 giovani di 17 e 19 anni. Le autorità indagano l'atto come un crimine d'odio. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia circa 2 ore prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe, dotato di attrezzature sofisticatissime, tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, fa sapere la compagnia. Il cadavere del 5° sommozzatore Gianluca Benedetti è già stato recuperato. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena, è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, ha raccontato dal carcere al suo legale che chiederà una perizia psichiatrica. In ospedale in prognosi riservata restano ancora 4 feriti, è cosciente ma in condizioni molto critiche la turista tedesca di 69 anni alla quale sono state tranciate entrambe le gambe nell'impatto. Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Il servizio di Gerardo De Vivo.
10: Arriva, vince e se ne va dopo 2 anni, unica eccezione con la Juventus, 3 anni con 3 scudetti. La regola di Antonio Conte si conferma anche a Napoli. Scudetto il primo anno, Supercoppa italiana il secondo, c'è ancora un anno di contratto, ma salvo sorprese, domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese sarà annunciato il divorzio consensuale col club, che pensa a un ritorno di Sarri. Nel valzer delle panchine ricorre sempre il nome di Allegri, a un passo da riportare il Milan in Champions, tutto da decifrare il suo futuro. In Spagna la Liga dominata dando spettacolo a suon di gol, vale per Flick il rinnovo col Barcellona fino al 2028, mentre per il ritorno di Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità. Comunque vada, la lotta per la Premier con l'Arsenal, il matrimonio tra il Manchester City e Pep Guardiola sta per chiudersi. Dopo 10 anni e 20 trofei vinti, spiccano il triplete del 2023 e 6 Premier in 7 anni. Al suo posto Enzo Maresca, già vice di Guardiola ed ex allenatore del Chelsea.
8: Ed è tutto, a più tardi.
7: Muoversi in Piemonte.
11: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. In apertura segnaliamo rallentamenti per traffico intenso sulla tangenziale di Torino fra Borgaro e Pianezza in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano per traffico intenso, il traffico rallentato fra Settimo e Falchera in direzione Torino. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Pienenza in direzione Piacenza e tra Sito e Pienenza in direzione Aosta. Mentre sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco sono segnalate code al pedaggio italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 30 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:02.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Italia 1. Le notizie.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Attacco sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti ad un attacco su vasta scala. E questa è l'ultima presa di posizione del presidente Trump rispetto al conflitto con l'Iran. Secondo quanto riferito dal presidente statunitense, a chiedergli di fermare la ripresa della guerra sono stati Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi, alla luce di presunti nuovi risvolti nelle trattative, di cui però al momento non si conoscono i dettagli. La tragedia alle Maldive: il team subacqueo finlandese di Dan Europe tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione viene definita tecnicamente impegnativa. Il cadavere del 5° sommozzatore Gianluca Benedetti è stato già recuperato. Tutto è ancora da capire, la causa della tragedia. Mentre resta il giallo dei permessi, le autorità maldiviane specificano che solo 3 dei ricercatori avevano il permesso di scendere fino a 50 metri. Si terrà questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male, avrebbe raccontato dal carcere al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. In attesa della convalida del fermo Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle 2 donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. A lungo ascoltato in caserma dai carabinieri, ieri avrebbe reso una prima confessione. Abbiamo litigato sul pagamento e le ho uccise. Le 2 vittime, assassinate in giorni diversi, sono una 29enne del Casertano e una donna 49enne di origini ucraine. L'assassino le avrebbe gettate dall'edificio in costruzione dopo aver ricevuto una prestazione sessuale. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. L'informazione torna più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon martedì, pronti a raccontare tante notizie di gossip in un'ora, perché oggi staremo insieme sino alle 10, ma in questa ora parleremo di Elodie che pubblica per la prima volta un bacio con Francesca Nureddin, e questo va a confermare, no, le voci che circolavano su questa nuova storia d'amore. E a proposito d'amore, Maccio Capotonda ha raccontato in un'intervista di essere fidanzato, ma non vuole assolutamente sapere nulla del matrimonio. Ecco, e poi parlando di figli ha detto: se non sento l'esigenza ho paura di non arrivare a fine mese. Insomma, sono queste le parole di Maccio Capotonda sulla sua vita privata. Parleremo del Grande Fratello questa sera, la finale in diretta su Canale 5, e poi forse quello che stavano aspettando un po' di persone, no? Il ritorno in una tournée di Albano e Romina. Tra poco vi parlerò proprio di questo, e poi naturalmente parleremo anche del caso dei video rubati a Stefano De Martino. Adesso è partito il via agli accertamenti sui dispositivi informatici che hanno praticamente preso e diffuso, quindi inviato i video di Stefano De Martino mentre era in intimità con la sua fidanzata. Tutto questo insieme a tante altre notizie, insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

Paola Iezzi, stessa direzione. Allora, finalmente arriva la foto che va a confermare quella che era una storia d'amore che praticamente teneva un po' con il punto interrogativo un sacco di fan di Elodie e non solo, perché in molti si domandavano se davvero le voci che stavano circolando fossero vere o meno. Comunque nel corso degli ultimi mesi appunto sono circolate varie foto in cui Elodie e Francesca Nuredini si baciavano, tuttavia non sono mai state pubblicate direttamente da loro. La situazione è cambiata con l'ultimo post della cantante romana dedicato alla vacanza fatta in Giappone insieme alla compagna, dove appare una foto e in questa foto entrambe si baciano, quindi questo va a confermare quella che è la storia d'amore che avevamo visto, almeno avevamo immaginato, attraverso gli scatti non pubblicati sul loro account, ma adesso appunto con questo arriva la conferma.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Aia!

i The Colors con Rolling Stones. Allora, tutto è pronto per la finale del Grande Fratello VIP, che è fissata per questa sera, martedì 19 maggio. Tra i finalisti a contendersi la vittoria ci sono Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Adriana Volpe. Quindi questa sera vedremo chi si porterà a casa la vittoria e chi naturalmente purtroppo verrà eliminato. Insomma, sarà poi il pubblico a decidere.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino per un incidente. Si rallenta fra Venaria e Corso Francia in direzione Savona, mentre per traffico intenso il traffico è rallentato fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano. Per traffico intenso si rallenta fra Settimo e Falchera in direzione Torino. Segnaliamo infine code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Ultimo con Acquario. E allora finalmente arriva questa buona notizia, nonostante i recenti attriti arriva la notizia della nuova tournée. Lo spettacolo intitolato Amore Italiano vedrà, attenzione, Albano e Romina esibirsi in diverse città dell'Austria con altri artisti tra cui Drupi e Pupo. Un dettaglio interessante riguarda il coinvolgimento dei figli Yara e Jasmine, segno che almeno sul palco lo spirito familiare sembra prevalere. Dopo le interviste di entrambi i genitori, anche le figlie hanno preso posizione in vari contesti televisivi. Insomma, quindi la buona notizia è che Albano e Romina torneranno ad esibirsi dal vivo in Austria, in alcune città dell'Austria, e tra l'altro ci saranno anche altri artisti con loro sul palco.
1: Radio Italia 1.
2: Mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sulla sticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: sui social ci sono anche le immagini del compleanno della figlia di Sophie Codegoni, Céline Blu, che ha festeggiato 3 anni tra emozioni e social, tra castelli, palloncini e lacrime trattenute. Il compleanno della figlia diventa il ritratto di una maternità vissuta sotto gli occhi continui sui social, e anche queste immagini naturalmente sono state pubblicate dalla mamma sui social, i festeggiamenti dei 3 anni di Céline Blu, la figlia di Sophie Codegoni.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Allora si chiude qui l'ora insieme in diretta su Radio Italia 1. Ci risentiremo nel pomeriggio dalle 14 alle 15. Vi auguro uno splendido martedì e a più tardi. Fate i bravi, mi raccomando. La tua musica.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:01.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Italia 1. Le notizie.
9: Buongiorno da Laura Supino. Attacco all'Iran sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri ma senza accordi concreti, siamo pronti ad un attacco su vasta scala, è l'ultimo annuncio di Trump sollecitato dai paesi del Golfo. La tragedia delle Maldive, le operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani saranno condotte per fasi successive e con finestre operative limitate, lo fa sapere Dan Europe che con un suo team specializzato condurrà le difficilissime operazioni. Udienza di convalida del fermo stamani per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. È in attesa di convalida del fermo anche Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle due donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. L'assassino le avrebbe gettate nel vuoto. È partita poco prima delle 6 la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina, volta a comprendere il funzionamento dello scudo magnetico della Terra contro il vento solare. La missione, spiega il Centro Spaziale Europeo, attraverso l'utilizzo di una telecamera a raggi X, effettuerà le prime osservazioni al mondo del gigantesco scudo magnetico terrestre. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa. Nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Radio Italia 1.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi anticipiamo quindi che giovedì 21 maggio è prevista la 12ª tappa del Giro d'Italia, con partenza prevista da Imperia alle 13 e arrivo a Novi Ligure tra le 17 e le 17.30. Dopo la partenza da Imperia, i ciclisti si dirigono verso la provincia di Savona per raggiungere il Piemonte passando da Bricberton intorno alle 16. La corsa percorre quindi la provincia di Alessandria passando per Molare e Ovada, proseguendo sino a Novi Ligure, dove la gara terminerà verso le 17.30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Per il momento è tutto, a più tardi col prossimo appuntamento. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Aspettando l'ultimo weekend di campionato, venerdì scatta la 38esima di Serie A, che avrà il clou domenica sera nelle 5 gare in contemporanea tra squadre in lotta per Champions e salvezza. Il mercato allenatori è in fibrillazione. Sembra arrivato al capolinea il matrimonio tra Antonio Conte e il Napoli. Ci sarebbe l'accordo tra il tecnico e la società per una rescissione consensuale del contratto in scadenza nel 2027. L'annuncio è atteso per domenica dopo la gara con l'Udinese. Panchina in primo piano anche all'estero, Flick rinnova col Barcellona fino al 2028, per Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità e Guardiola è vicino all'addio al City, ma resca in pole per la successione. Tornando alle cose di casa nostra, manca un mese alle elezioni del nuovo presidente della FIGC fissate per il 22 giugno, che vedono in corsa due candidati, entrambi presenti ieri a Roma ad un evento celebrativo della stagione della Serie A femminile. Il favorito Giovanni Malagò ribadisce la necessità di piena dedizione alla causa, mentre Giancarlo Abete sottolinea la complessità del compito.
9: Su una cosa non avrò dubbi, ma dove dovessi avere questo tipo di onere o di onore, e deve essere qualcheduno esattamente come credo che ho fatto io per tutta la mia vita nello sport, veramente c'è da non abbracciare, sposare per l'eternità un percorso sul quale ognuno ci deve mettere in gioco.
10: Una cosa è essere eletti, una cosa è governare, perché esistono dei diritti di veto e dei diritti d'intesa che determinano più complessità poi nel risolvere i singoli problemi che sono presenti.
8: I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza Juve Stabia. Stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, col Palermo chiamato a ribaltare il 3-0 subito a Catanzaro. Gli azzurri sfiorano l'Amplen nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros, parliamo di tennis ovviamente. Tra gli uomini vincono Travaglia, Pellegrino, Cecchinato, Cinà, eliminato Napolitano. Tra le donne bene Trevisan e Pigato. Oggi in campo altri sei italiani. Giovedì il sorteggio dei tabelloni principali del torneo che scatta domenica. Intanto nei tornei che precedono lo Slam parigino, Sonego e Brancaccio KO al debutto a Ginevra. Oggi primo turno ad Amburgo per Cobolli e Darderi. Basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Brescia batte 90-82 Trieste e pareggia la serie sull'1-1. Milano supera Reggio Emilia 77-65 e si porta sul 2-0. Stasera Virtus Bologna-Trento e Venezia-Tortona, entrambe con i padroni di casa in vantaggio 1-0 nella serie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:01.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La tragedia delle Maldive: recuperati i primi due corpi dei subitaliani rimasti bloccati nella grotta degli Squali nei pressi di Alimata. L'operazione è stata condotta dal team di speleo sub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione scientifica DanEurope in concorso con le forze maldiviane. Molto complesse le procedure, i corpi dei nostri quattro connazionali individuati ieri erano intrappolati nel punto più profondo, a circa 60 metri della grotta sottomarina. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani e comunque non prima di alcune ore per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra aperta e negoziato. Trump nella notte ha annunciato di avere sospeso la ripresa degli attacchi, sollecitato dai paesi del Golfo. La decisione, perché ora sono in corso colloqui che potrebbero avere seri sviluppi negoziali, ha dichiarato il presidente americano. Trump non abbandona però i toni minacciosi: senza accordi concreti e immediati siamo pronti alla guerra. Dai vertici militari iraniani arriva una controreplica: gli Stati Uniti non commettono errori, fanno sapere fonti dell'esercito, abbiamo il dito sul grilletto. La polizia di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico di razziale ed etnico ed apologia nazifascista, in corso perquisizioni e sequestri da parte della Digos. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto iCar per un'auto elettrica compatta e a basso costo, attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte a partire dal 2028 a Pomigliano d'Arco, con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa. I playoff promozione di Serie B leggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza Juve Stabia, stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, con il Palermo chiamato a ribaltare in casa il 3-0 subito a Catanzaro. L'informazione torna più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

la tua musica su Radio Italia 1. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 45.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Alessio Galea. La tragedia delle Maldive, recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimatà. Laura Supino.
3: L'operazione difficilissima è stata condotta dal team di speleosub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I due corpi recuperati sarebbero quelli di un uomo, dunque Federico Gualtieri, e di una donna, forse Monica Montefalcone. Molto complesse le procedure che prevedono una sorta di staffetta tra gruppi di sommozzatori a varie altezze per ridurre al minimo i tempi di attività e dunque rischi, specialmente dopo la morte di un soccorritore maldiviano. È stato il gruppo finlandese ad introdursi nella grotta sottomarina dove già ieri avevano individuato i quattro nostri connazionali. Si trovavano incastrati nel tratto più impervio e profondo a 60 metri circa di profondità. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, era stato già recuperato e stasera dovrebbe arrivare in Italia. Tutti ancora da capire le cause della tragedia. Le autorità maldiviane sostengono che i soli ad avere il permesso di scendere fino a 50 metri fossero i tre ricercatori, ma di non aver saputo che l'immersione fosse in grotta.
2: Per la crisi nello stretto di Hormuz si riapre una finestra diplomatica su richiesta dei paesi arabi dell'area. Il servizio di Nicola De Muro.
4: La crisi tra Stati Uniti e Iran resta sospesa in un equilibrio fragile. Donald Trump ha ordinato di fermare, almeno per ora, la ripresa dei raid. Una scelta maturata sotto la pressione dei paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, preoccupati che un nuovo ciclo di attacchi possa riportare l'intera regione in un conflitto aperto. Il presidente USA ha parlato di colloqui in corso che potrebbero portare a sviluppi significativi, ma il tono resta minaccioso. L'esercito rimanga in allerta, senza passi immediati, ha avvertito. Ritornerà l'opzione militare. Replica di pari durezza da Teheran. Gli USA non commettano errori, il nostro esercito ha il dito sul grilletto. Ma i progressi negoziali rimangono opachi. Trump non ha chiarito né i contenuti né i mediatori. Il nodo rimane il programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti vogliono azzerare. Ieri Teheran, attraverso emissari pakistani, aveva aperto alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, proponendo che il materiale già prodotto venisse trasferito in Russia e non negli USA. Condizione bocciata dalla Casa Bianca, così come bocciata l'ipotesi fatta trapelare dai Pasdaran di una riapertura per fasi dello stretto di Hormuz, e non miglior sorte potrebbero trovare le altre condizioni di Teheran, via le sanzioni all'Iran e stop ai raid israeliani in Libano.
2: Nel carcere di Modena si è conclusa l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro nella città emiliana. La procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo. L'uomo accusato di strage e lesioni gravi non ha fornito indicazioni sulla dinamica della strage, peraltro già accertata, ma ha collaborato con gli investigatori fornendo il codice di accesso del suo telefono. In ospedale, in prognosi riservata, restano ancora 5 feriti, 2 dei quali in gravissime condizioni. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda
1: con Federico, eccomi pronto insieme a voi oggi soltanto per un'ora, fino alle 14 con una versione quindi light del gossip è servito, un'oretta fino alle 14 appunto per le principali novità dal mondo dello spettacolo da raccontarvi anche quest'oggi, non ci facciamo mancare proprio nulla, nemmeno i vostri messaggi al 347 049 3131 attraverso WhatsApp, formato di testo e anche audio. E adesso partiamo subito, dai, con la musica dei Planet Funk, arriva Feel Everything.
2: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Flashback, c'era Salmo a portarci alle 13:21 minuti qui su Radio Italia 1. Le vacanze di Elodie, che sono lunghe, infinite, è finito il lungo tour, continuano queste vacanze. Infatti la cantante da qualche giorno è volata in Estremo Oriente, in Giappone, a godersi il fascino appunto delle isole giapponesi, e con lei ovviamente c'è la sua bella inseparabile Francesca Nuredini, la ballerina che senza bisogno di proclami, interviste oppure comunicati stampa è ormai al suo fianco da diversi mesi. Da tempo Elodie e Francesca non si nascondono più, raccontano la loro storia, il modo in cui si stanno vivendo reciprocamente in maniera aperta sui social, a fan e follower, tra abbracci, coccole, controluce al tramonto, scatti bollenti in pose provocanti. Mancava forse un unico tassello, no, per raccontare proprio tutto ai fan, cioè quello del bacio, un bel bacio passionale con che fonde insomma le loro labbra e le anime in un momento sospeso. Ora anche quello è arrivato proprio in occasione del viaggio in Giappone, un ricordo tenerissimo infilato in mezzo a tanti altri in questo carosello che Elodie ha dedicato alla sua vacanza nel Sollevante sul suo profilo Instagram. Tra panorami ultramoderni, le pagode più antiche, lezioni di sushi, un salto nell'iconico quartiere dei manga, un tempio, un giardino, ecco che spunta la foto anche che ancora mancava in questo infinito album, no, dei ricordi di un amore bellissimo e libero. Un bacio, le due ragazze sono elegantissime, di ritorno o prima di una serata, non lo sappiamo, entrambe indossano décolleté con tacco altissimo ed eleganti vestiti con gonne longhette color vinaccia. Lei, Francesca, stampa leopardata Elodie, abbracciate e strette l'una all'altra davanti a una parete che brilla molto meno di loro. Ecco arrivare insomma il momento che i fan mancava per credere definitivamente a questo amore travolgente, ma anche profondo e tenero. E c'era stato sì qualche settimana fa un video che era circolato online che ritraeva le due incollate per le labbra mentre danzavano a una festa a margine di un evento, un video rubato, no, che aveva dato adito anche a commenti secondo cui queste tenerezze erano tutte una mossa pubblicitaria della cantante, secondo qualcuno. A distanza di settimane sappiamo che le cose stanno diversamente, e a chiarirlo definitivamente proprio Elodie attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, il ricordo condiviso di questo bacio appassionato in una notte di primavera a Tokyo.
1: Radio Italia 1.

0: immensamente Laura Pausini su Radio Italia 1. È durata invece pochi mesi, no? La relazione tra Rocío Muñoz Morales e Andrei Annone, fino a poco tempo fa descritti come una coppia serena, in barba alle voci su una crisi, e adesso indicati come definitivamente ormai già distanti. A raccontare della decisione di mettere un punto alla loro breve frequentazione era stato Giuseppe Candela sul settimanale Chi, precisando come i rapporti tra l'attrice e il pilota fossero rimasti comunque amichevoli, senza strascichi e rancori. Ora però ecco che arriva una nuova indiscrezione a mettere in dubbio la serenità di una scelta che non pare più così tanto condivisa da entrambi. Andrei Annone infatti sarebbe propenso a un nuovo tentativo di riavvicinamento a Rocío Muñoz Morales, che dal canto suo pare davvero decisa però a non tornare indietro. Basta, chiusa lì, eh? Dopo la fine della relazione con Raul Bova, Rocío aveva confermato con poche parole la sua frequentazione con Andrei Annone, dicendo: ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui, ho scoperto una persona sensibile con valori simili ai miei, aveva detto l'attrice, che poi di recente, seppur in maniera indiretta, ha confermato la rottura definendosi una mamma single durante un programma. E sarebbe stato proprio dopo questa affermazione pubblica che Iannone avrebbe deciso di tentare ancora una volta di riprendere rapporti con l'attrice. Iannone, che rosicone, dicono che il pilota non avrebbe preso benissimo le parole di Rocío in TV, appunto sono una mamma single, e che starebbe cercando un nuovo incontro a favore di paparazzi con l'attrice. Così racconta su X sempre Giuseppe Candela, una reazione che lascia pensare come il pilota, già segnato dall'addio di Elodie, che oggi è felice accanto a Francesca Nuredini, forse al momento non si sia ancora rassegnato all'idea di considerare Rocío solo come un'amica, a differenza dell'attrice, che invece appare molto più concentrata sulle figlie e sulla sua carriera alla fine di un complicato momento familiare.
1: Radio Italia 1.

Heroin Maroon 5 su Radio Italia 1, qui al Gossip è Servito. Parliamo di un'altra coppia, quella formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Da tempo descritti in crisi, le voci si rincorrono ormai da tempo. I due diretti interessati però non hanno mai commentato questi gossip e sui social si sono sempre mostrati invece felici, innamorati. Qual è però la verità? A svelarne la realtà e a tranquillizzare i fan, lo stesso giornalista che aveva lanciato tempo fa l'indiscrezione sulle difficoltà che ha attraversato la coppia di ex Geffini, ovvero Roberto Alessi. In un video pubblicato sul suo canale Instagram, l'ex direttore di Novella 2000 ha spiegato il retroscena dell'indiscrezione, ma soprattutto come stanno veramente in questo momento anche le cose. Avevo parlato di una loro crisi, mi era stata confermata da persone molto vicine alla coppia, perché nello stesso tempo mi era stato detto che sì, c'erano delle dinamiche, così le avevano definite, che non funzionavano più tanto bene dopo l'arrivo del loro bambino Kian. L'arrivo del figlio, che ora ha compiuto un anno, ha creato un po' di problemi all'interno della coppia, ha spiegato nel dettaglio il giornalista, che poi ci ha tenuto a ricordare: io però in quello stesso video ho anche detto spero di essere al più presto smentito, mi dispiaceva per loro, sono una coppia meravigliosa, tutti e due molto belli con un bambino stupendo, insomma era veramente un peccato. Pericolo però rientrato, secondo la conclusione di Roberto Alessi, che spiega che ogni nube che può aver rovinato momentaneamente il menage familiare di coppia di Giulia Salemi per Paolo Pretelli si è ormai allontanata e sul loro amore è tornato a splendere il sole. Li ho incrociati, fortunatamente sono tornati ad amarsi, anzi no, non hanno mai smesso di amarsi, diciamo che semplicemente qualcosa era cambiato con l'arrivo del loro bambino, ma semplicemente i rapporti cambiano, crescono, si cerca una nuova maturità che alla fine è arrivata. Insomma, stiano tranquilli, dice Roberto Alessi ai tanti fan della coppia. Pace fatta, anche se nei mesi scorsi, più che una crisi legata alla necessità di trovare nuovi equilibri che l'arrivo di un figlio pretende, si era parlato di un momento complicato per i rumors falsi che si sono rincorsi, no? Nel momento più caldo della bomba del caso Signorini. Comunque sia, nessuna crisi. Pierpaolo e Giulia si amano e hanno intenzione di rimanere insieme per tanto tempo ancora. La tua musica.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Madame Marrakesh con Volevo Capire. Qui su Radio Italia 1 parliamo di lei, 10 dischi pubblicati dal 2008 ad oggi e tra le cantanti ed ex talent ad aver venduto più copie. Ha inoltre ricevuto una serie lunghissima di premi, Alessandra Amoroso, pugliese, classe 1986, che deve la sua popolarità sicuramente ad Amici di Maria De Filippi, che vinse nel 2009 con l'edizione classica e poi nel 2012 con l'edizione Big. Dallo scorso settembre è diventata mamma, la figlia si chiama Penelope, nata dall'amore con il futuro marito Valerio Pastore, e ora ha consapevolmente, legittimamente deciso di dedicarsi alla maternità, mettendo da parte, almeno per ora, no, la musica. Il suo ultimo album risale al 13 giugno 2025, le sue apparizioni televisive sono ormai rarissime, ci manchi, infatti, le scrivono i fan sotto le foto che pubblica sui social. Lei di recente ha risposto così: vi leggo e vi penso spesso, sempre con amore, ci vediamo in giro. Ed effettivamente è proprio così, perché di recente sono uscite alcune foto della cantante insieme ad alcuni fan fortunati che l'hanno incontrata a Lecce. Non solo, nella giornata di ieri, 18 maggio, Alessandra Amoroso ha pubblicato alcuni scatti per una campagna pubblicitaria di un marchio di occhiali dedicato all'universo femminile, un look differente che ha colto nel segno. I capelli sono sempre lunghi e con la frangetta come qualche mese fa, ma gli occhiali inevitabilmente danno un tocco di novità che è piaciuto molto ai suoi fan. Basta leggere i commenti sotto alle immagini: che bella, stupenda, ti aspettiamo, manchi da morire, ma è giusto prendersi del tempo per se stessi e per chi ci sta accanto, sempre al top, che bella mamma. Messaggi insomma di affetto che testimoniano ancora una volta il bene profondo che lega Alessandra Amoroso alla sua Big Family.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 e ci fermiamo allora qui quest'oggi con la nostra diretta con il gossip è servito, ma attenzione, tra poco dalle 14 alle 15 non vi lasciamo da soli, arriva il Pompi per un'ora speciale al pomeriggio fino alle 15, dopodiché toccherà a Simona Sorbara accompagnarvi fino alle 18 con Socializzando con la Simo, dalle 18 alle 20 spazio a Sergio Melito per Gossip Play. Noi ci risentiamo non domani, bensì giovedì all'orario canonico, dalle 13 fino alle 15. Ciao a tutti, buon pomeriggio qui su Radio Italia 1.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi, hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi, buon pomeriggio, ancora un'ora insieme per raccontare tante altre notizie di gossip e non solo. Oggi sapete andrà in onda questa sera la finale del Grande Fratello VIP, parleremo di questo, parleremo anche dei vincitori delle scorse edizioni e anche dei concorrenti, che cosa fanno oggi, perché molti sono curiosi, no, di sapere. Sì, è vero, hanno partecipato, sono diventati conosciuti e adesso chissà che cosa fanno. Quasi tutti, ecco, gli altri ancora oggi appunto li vediamo in televisione e non solo. Poi parleremo del bacio di Elodie e Francesca in Giappone, finalmente è stato pubblicato questo bacio e quindi questo va a confermare la loro storia d'amore sui social. E poi parleremo di tante altre notizie insieme, come sempre, alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, pensate che per anni la sua immagine è stata quella della donna paziente, discreta, capace di restare un passo indietro accanto al re Carlo III, eppure dietro i modi impeccabili e il tono rassicurante della regina Camilla si nasconderebbe una personalità molto più dura. A riaccendere i riflettori sulla sovrana britannica sono le rivelazioni del biografo Christopher Wilson, autore di un libro dedicato proprio a Camilla, secondo cui la regina avrebbe un lato spietato che emerge soprattutto quando si tratta di difendere la corona e proteggere l'equilibrio della monarchia.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Allora, nelle prossime ore la situazione meteorologica dovrebbe cambiare, migliorare, con temperature più alte fino ad arrivare a quasi 30 gradi, se non di più addirittura da domenica, lunedì. E dunque, come scrivono su Leggo, mentre la primavera sbiadisce per fare spazio ai palinsesti estivi, la macchina da guerra di Cologno Monzese accelera i giri del motore. Allora, lanciare la volata della stagione più calda della televisione, ci pensa Filippo Biciglia. La macchina dei promo televisivi ha già iniziato a bombardare gli schermi, ma il conduttore ha preferito agganciare il suo pubblico senza intermediari via social, sdoganando il ritorno ufficiale di Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti o presunti tali sta per ricominciare, insomma. Quindi ci aspetta un'estate, sì è vero, calda a livello meteorologico, ma ci rinfrescheremo con il ritorno di Temptation Island e naturalmente del suo conduttore Filippo Biciglia.

The Colors con Rolling Stones. E questa canzone, ragazzi, è uscita il 27 marzo e che vanta tra l'altro due firme d'eccellenza, Calcutta e Davide Pretella, è il brano più ascoltato, quindi più trasmesso dalle radio della settimana. Avete capito? Cioè, a distanza di qualche mese questo brano continua a macinare ascolti e questa settimana è la canzone più trasmessa dalle radio.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: Di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Beh, certo che deve far paura di sicuro, no? Vedere, per esempio, in un laghetto artificiale un coccodrillo in Italia. Allora, pensate che a Pistoia un presunto coccodrillo è stato avvistato in un laghetto artificiale all'interno di un vivaio di piante ornamentali a Masiano. La segnalazione è stata fatta da un cittadino e ha portato a controlli da parte dei carabinieri forestali, che hanno monitorato l'area senza trovare tracce evidenti del rettile. Non ci sono prove ufficiali della presenza dell'animale e si stanno considerando ipotesi come un animale detenuto illegalmente o successivamente abbandonato. Quindi questo cittadino ha segnalato, no, la presenza di questo coccodrillo in un laghetto di un vivaio, ma non hanno, i carabinieri non hanno trovato tracce, quindi si aspetta, no, di avere la conferma se c'è o non c'è, oppure l'ipotesi è quella che qualcuno abbia detenuto illegalmente questo animale e poi successivamente abbandonato.
2: Radio Italia 1.

Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film. Allora, c'è una buona notizia, nonostante il periodo non proprio bello per Mario Cipollini, che ha voluto rassicurare i suoi tifosi appena uscito dalla sala operatoria dopo un nuovo intervento chirurgico al cuore, che segue quello dello scorso novembre, quando gli era stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. L'ex ciclista ha condiviso un video sui social: questa volta sono passati dalla giugulare, sento già dei benefici a livello di frequenza cardiaca, è andato tutto bene, ringrazio i medici e tutti i tifosi. Questo il messaggio che ha voluto lanciare attraverso i social, il suo account Instagram, ha voluto rassicurare tutti i fan che seguono naturalmente questo evolversi della situazione appunto di Mario Cipollini per quanto riguarda la salute. Dunque l'intervento è andato bene e adesso ha un defibrillatore sotto cutaneo.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Allora, stavo leggendo questa notizia sul TGcom 24 che preoccupa non solo gli esperti ma anche chi legge notizie del genere, perché Ilaria Cardorin, psicoterapeuta, è intervenuta davanti ai microfoni del TGcom 24 per parlare di un fenomeno che desta sempre più preoccupazione, cioè l'aumento delle relazioni, attenzione, si parla di relazioni con l'intelligenza artificiale. Secondo la psicoterapeuta, in gran parte questo avviene perché le relazioni umane vivono di complessità, mentre quelle

0: vostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

c'è stata una bella intervista alla Volta Buona a Rosa Chemical, dove ha raccontato il legame con la madre dopo la separazione dei genitori. Ecco, lo ha fatto proprio ieri durante la diretta. Il cantante ha ripercorso il dolore vissuto da bambino per la separazione dei genitori e racconta come l'amore della madre sia stato fondamentale per affrontare quel periodo difficile, il primo di una lunga serie di momenti complicati che hanno segnato la sua vita, però che l'hanno portato a maturare e a diventare il personaggio che abbiamo iniziato a conoscere, no? Anche attraverso la sua le sue performance a Ballando con le Stelle e non solo, e poi anche naturalmente attraverso le sue canzoni. Proprio l'ultimo singolo è stato dedicato alla sua mamma.

0: quest'altra ora insieme. Noi ci risentiremo giovedì, come sempre, dalle 9 a quasi mezzogiorno, per raccontare tante altre notizie di gossip. Un bacio, a giovedì.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 15.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono stati trasferiti a Malé i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei cinque sub italiani morti alle Maldive dopo essere rimasti bloccati durante un'immersione nella grotta degli Squali. I due sono stati recuperati nel terzo ambiente della grotta sottomarina da un team di esperti finlandesi altamente specializzati. Domani riprendono le operazioni per portare in superficie gli ultimi due corpi, localizzati come gli altri nel tratto più impervio e profondo a circa 60 metri di profondità. Rimpatriato già in Italia il feretro dell'istruttore sub Gianluca Benedetti. Per la crisi nello stretto di Hormuz, da ieri si è aperta una fase negoziale con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump di sospendere le operazioni per un attacco all'Iran. La decisione è su pressione dei paesi del Golfo, tra questi il Qatar, che conferma l'esistenza di contatti tra Washington e il regime islamico. Sosteniamo lo sforzo di mediazione del Pakistan e crediamo che serva più tempo, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri del Qatar. È attesa in giornata la decisione del GIP di Modena sulla convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità in auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. L'uomo durante l'udienza non ha risposto al giudice, ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare per gli accertamenti dei PM. La procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. È confuso, i video sono chiarissimi, si è scagliato cercando una strage ma non sa spiegare perché, ha riferito il suo legale. Intanto, seppur lentamente, migliorano le condizioni dei due pazienti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna. Restano critiche le condizioni della 55enne ancora in prognosi riservata. Degli altri tre ricoverati a Modena, la più grave è una donna di 53 anni. Calcio, si conoscerà questa sera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20 nella semifinale di ritorno si affrontano Monza e Juve Stabia. In Campania è finita 2-2. Domani sarà la volta di Palermo-Catanzaro, che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorbara, buon martedì 19 maggio, sono le 15.08, io sono pronta, prontissima direi, microfonata e cuffiata anche quest'oggi per passare insieme le prossime 3 ore di diretta fino alle ore 18, poi arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito, anche oggi socializzando con la Simo andrà a curiosare nelle pagine social dei nostri artisti, dei nostri pipponi per vedere un po' che cosa avranno combinato da ieri ad oggi, ma non solo, leggeremo anche le notizie dalle sul territorio, ascolteremo e leggeremo i vostri messaggi, il tutto ovviamente con la bella musica di Radio Italia 1, come quella che sta arrivando, perché sento già i ritmi calienti di Karol G quest'oggi. Iniziamo alla grande con la sua Latina Forever qui su Radio Italia 1 in compagnia della Simo.

0: Carried Away. Allora, ricordiamo il numero di WhatsApp per i vostri messaggi audio, per i vostri messaggi scritti, che è il 347-049-3131, numero importantissimo per appunto scegliere le vostre canzoni e fare le vostre richieste, le vostre dediche, argomentare sulle nostre news, fornirci voi il link di news curiose. Quindi se siete sul web, nel web, trovate delle news curiose, mandateci il link e verificheremo che non siano delle fake e ne parleremo insieme. E tra poco parleremo dei Cesaroni, forse a rischio per la prossima stagione? Ne parliamo tra poco.
1: Radio Italia 1.

0: Sorry, scusa, lo sento, è l'ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Allora, parliamo dei Cesaroni, serie che ci piace tantissimo, e la storica fanbase lancia l'appello sui social per non compromettere una nuova stagione. Che cosa sta succedendo? Praticamente molti, invece di guardarlo in diretta, i Cesaroni magari lo guardano il giorno dopo, lo sapete che adesso si può fare comunque, no? Sulle varie piattaforme, e quindi c'è un calo ovviamente degli ascolti, perché gli ascolti vengono registrati sulla diretta, e in questo momento pare che questa serie non sia andata così bene, quindi c'è un po' un allarme, c'è forse un po' un rischio la prossima stagione. Su questa fanbase dicono: li abbiamo aspettati per 12 anni, non possiamo farli chiudere subito, le puntate si guardano in diretta. Quindi c'è un po' un calo di ascolto, non tanto per la delusione sulla trama, ma l'orario della messa in onda, che è un po' giudicato insostenibile, lo sapete, no? Lo stanno criticando un po' tutti, l'orario dei programmi televisivi in questo momento inizia veramente tardi, e di conseguenza magari si vede un pezzettino di Fiction e poi si va a dormire, la si guarda il giorno dopo, però quello non aiuta sicuramente nella registrazione dello share. Quindi questa fanbase invita tutti a vedere i programmi diretta. Beh, quando si può, certo che si iniziano già alle 10, 10 e mezza, 22, 22:30 di sera, non è così facile rimanere svegli.
1: Radio Italia 1.

Samuel con la sua Mare Nero. Allora vado a salutare una nostra Ralitalia unica che al 347-049-3131 ci chiede la canzone di Lady Gaga Runaway, raccontandoci un po' di essere andata a vedere anche lei Il Diavolo Veste Prada 2, felicissima, contentissima, incissimo, ti fai ascoltare la bellissima Lady Gaga, questa colonna sonora meravigliosa. Certo, Ralitalia 1 è qui anche per questo, perché le vostre canzoni possono essere scelte, dedicate al 347-049-3131.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swims e Tom Senai, una canzone che piace tantissimo ai nostri reality amici, non può mai mancare durante le nostre dirette, ma neanche durante la nostra rotazione musicale. 19 maggio, una giornata importante per chi ama il Grande Fratello, perché questa sera ci sarà la finale, quindi ci sono i 5 concorrenti che hanno già conquistato un posto ufficiale in questa finale e sono certi di giocarsi la vittoria, come Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Lardo, Raul Dumitras e Adriana Volpe. C'è ancora un posto in palio, in ballo tra questi concorrenti che possono sognare di uscire da questa porta rossa della casa più spiata d'Italia, sono Raimondo e Renato, e uno solo potrà raggiungere gli altri inquilini. Chi vincerà secondo voi? Ce lo fate sapere? Lo guardate, l'avete visto in molti, cioè avete commentato durante questi mesi, quindi chi sarà secondo voi il vincitore? 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

0: È Tommaso Paradiso con la sua I Romantici a chiudere la prima ora di diretta in compagnia della Simo. Ancora due ore fino alle ore 18 saremo insieme. Adesso ci ascoltiamo le news. Io vado a leggere ed ascoltare i vostri messaggi che arrivano qui al 347-049-3131. Parleremo anche del Salone del Libro, affluenza incredibile, record devo dire. Allora ascoltiamo le news e poi ci riascoltiamo fra poco.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 16.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa, chiediamo privacy e serenità operativa durante le operazioni. Così la portavoce del gruppo di speleo sub finlandesi intervenuti per recuperare i corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Il team inviato dall'organizzazione Dan Europe ha espresso condoglianze alle famiglie dei due sub recuperati oggi, Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Domani in programma il recupero degli altri due rimasti bloccati in una grotta impervia a circa 60 metri di profondità. Un'autobomba esplosa nei pressi di un'area a maggioranza cristiana a Damasco, capitale della Siria. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto. La deflagrazione è avvenuta di fronte ad un edificio appartenente al Ministero della Difesa, isolata l'intera area dalle forze di sicurezza locali. Il femminicidio di Ilaria Sula, dibattimento nell'aula bunker di Rebibbia. La procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise in casa a coltellate l'ex fidanzata, gettando poi il cadavere chiuso in una valigia da un dirupo. L'imputato, reo confesso, è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione. Omicidio programmato ed eseguito con freddezza, hanno messo in luce i PM durante la requisitoria. È attesa in giornata la decisione del GIP di Modena sulla convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità in auto contro alcuni passanti. L'uomo durante l'udienza non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare. La procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Clamorosa svolta nelle indagini sulla morte in Spagna del fondatore di Mango, Isaac Andic, nel 2024. Arrestato con l'accusa di omicidio volontario, il figlio maggiore Jonathan Andic, 45 anni, che aveva raccontato di un incidente durante un'escursione in montagna fatta con il padre. L'indagine nel gennaio del 2025 era stata archiviata per insufficienza di prove, poi riaperta per l'emergere di nuovi elementi. Gli esecutori testamentari sostengono l'innocenza del figlio, ma secondo indiscrezioni sarebbe caduto in contraddizione nella sua testimonianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Radio Italia 1.

Maroon 5 Ruin per aprire la seconda ora in diretta in compagnia della Simo. Leggo e ascolto i vostri messaggi, tutti felici, i nostri eredi alle 11, perché oggi non so perché in tanti state parlando di vacanze, quindi state già scegliendo le vostre vacanze. Vabbè, d'altronde siamo quasi a fine maggio, quindi è normale, e molti state scegliendo l'Italia, chissà, forse perché avete paura del volo, lo so, dici magari poi non torniamo indietro con i tempi che ci sono, e quindi tutti in Italia. Però che bello, così andiamo un po' a visitare la nostra stupenda Italia. Noi invece ci andiamo a ascoltare Laura Pausini, che arriva con Immensamente, e tra poco parleremo del Salone del Libro.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: vicino, gennaio 2016, non andiamo a gennaio 2016 ma andiamo a maggio. Proprio in questi giorni si è concluso ieri il Salone del Libro, quindi questa 38esima edizione che si è conclusa appunto ieri il 18 di maggio. 254.000 persone hanno incontrato ospiti da tutto il mondo e case editrici in un'atmosfera di gioia e partecipazione, quindi abbiamo superato il record dell'anno scorso che non erro regia, era, se non erro era 231.000 persone, vero? È stato veramente bellissimo, questi padiglioni pieni di giovani veramente che oltre a andare a curiosare nelle varie case editrici andavano anche a curiosare per vedere un po' i loro beniamini, perché come sappiamo ormai da molti anni al Salone si possono fare incontri di tantissimi artisti, dalla televisione alla radio alla musica, quindi non vedevo l'ora ovviamente di incontrarli, però siamo molto molto contenti anche per quello che appunto riguarda gli stranieri che sono arrivati a vedere il nostro Salone. E grazie ovviamente, Torino ringrazia sicuramente per questa edizione meravigliosa, quindi ci rivediamo l'anno prossimo al Salone del Libro.
1: Radio Italia 1.

0: Questa canzone d'amore ci porta dritti dritti ad ascoltare la nostra viabilità, a muoversi in Piemonte. Se siete nel traffico, cari Radio Italia Unici, vi darà sicuramente una mano. Noi ci riascoltiamo fra poco.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Per un incidente sulla statale 28 del Colle di Nava sono possibili rallentamenti in prossimità di Carmine in entrambi i sensi di marcia. Vi ricordiamo infine che lungo la statale 659 di Valle Antigorio e Valformazza si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Baceno e Formazza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: suonata qui su Rarità Le Uno. Parlavamo del suono del libro, è stato ospite anche Lino Banfi, il grande Lino Banfi, quasi 90 anni, li compierà l'11 di luglio, ancora tanta voglia di fare, veramente è stato ospite al suono del libro raccontando di una vita proprio iniziata nelle campagne pugliesi, che l'ha fatto poi diventare una delle figure più amate dello spettacolo italiano. Si è raccontato proprio con una grande standing ovation ed era commosso, ha detto Lino mi fate piangere, e tra l'altro come riportato dalla stampa è stato intervistato in occasione di questa uscita del suo nuovo libro 90 non mi fai paura, e ha raccontato un po' di aneddoti fortissimi come quello ha detto se mi siedo sono grasso, perché questi dettagli dovevamo stabilirli prima, quindi 90 anni ancora con un grande senso dello humor. È stata appunto l'intervista, è iniziata con questo aneddoto che voglio raccontarvi su Papa Francesco. C'ero insieme a Fabio Marchese Ragona, giornalista vaticanista che conosciamo, mi sarebbe piaciuto fare una fotografia ma nessuno dei due aveva il telefono, allora si è offerta una guardia svizzera che è diventata tutta rossa e credevo fosse emozionato per la vicinanza al Papa, invece mi ha spiegato sono svizzero ma mia madre dice Rignola, quindi bellissimo. Grande Lino Banfi, un gran bel libro da leggere, 90 non mi fai paura.
1: Radio Italia 1.

0: maledetto me.
1: Fulminacci con la sua Maledetto me. Tra poco andremo a parlare di due artisti che insieme stanno preparando qualcosa di bello, di particolare per tutti i loro fans, ma prima consigli per gli acquisti, fra poco.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Free to Love, loro sono i Duran Duran. Noi parliamo invece di Jovanotti e Alfa, che sono insieme. Li abbiamo visti questa foto sui social. Perché? Perché uscirà un nuovo singolo, il singolo dell'estate. Arriva Buon Vento, uscirà il 22 di maggio, quindi non vediamo d'ora che arrivi il venerdì, giornata di singoli, quindi arriverà anche questo. La collaborazione tra i due artisti però ha radici un po' più lontane, visto che il primo concerto di Alfa un po' di anni fa fu proprio in un live di Lorenzo Jovanotti, quindi un duetto che assolutamente vogliamo ascoltare. Non vediamo d'ora che sia il 22. L'idea nasce da un provino che Jovanotti invia ad Alfa, cioè Jovanotti invia ad Alfa, quindi il senior al junior, chiedendogli se quella musica gli suggerisse qualcosa da aggiungere. La risposta è immediata, ovviamente, quindi è nata questa collaborazione che si chiamerà Buon Vento, e l'ascolteremo venerdì assolutamente qui insieme ai nostri Radio Italia Unici.
1: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio.

Dance Warren Fever Dream si va verso la terza ora di diretta in compagnia della Simo, ma prima salutiamo i nostri amici che scrivono al 347-049-3131. È bello perché diventa poi un numero dove si possono scrivere tutte le cose più stravaganti, no? Da cosa si è mangiato a pranzo, cosa si mangerà, alle vacanze, al tempo, ai concerti, a un po' gli stati emozionali, mi ha lasciato, mi sposo, è bellissimo, è un libro aperto. Ovviamente non raccontiamo i fatti vostri se non ce lo dite, se non ce lo permettete di farlo in radio, però vi ascoltiamo, vi leggiamo e ci dite che Radio Tele 1 vi fa tanta compagnia durante il giorno. Noi siamo molto contenti, dalle 9 fino alle 20 ci sono le nostre dirette, poi vi diciamo sempre non abbandonate la radio, così come sabato e la domenica, anche se non ci sono le dirette c'è la bella rotazione musicale con la musica national e international, quindi vi teniamo compagnia ugualmente. Allora salutiamo Laura che proprio al 347-049-3131, ringraziandoci per la compagnia che le facciamo, ci richiede You and Me di Biagio Antonacci. Dobbiamo dire veramente che il grande Biagio è tornato con una gran bella canzone, tutte le canzoni di Biagio sono belle, questa ci piace particolarmente, ritmo molto molto estivo, la richiesta Laura, quindi tutta per te qui da Radio Italia 1, ovviamente con la Simo fino alle ore 18.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17:01.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Aspettando l'ultima giornata del campionato di Serie A, che dovrà emettere gli ultimi verdetti per ciò che riguarda la zona Champions e il nome dell'ultima formazione che retrocederà in Serie B, è già tempo di Toto allenatori. Insomma, è già nel vivo il valzer delle panchine. Ma per i particolari, Gerardo De Vivo.
7: Conte, Allegri, Sarri, Spalletti, allenatori in uscita, in bilico discussi. In Spagna Flick prolunga col Barcellona spettacolo, Mourinho chiamato a risollevare il Real. Oltre manica Guardiola, dopo un decennio, sta per dire addio al City e passare il testimone a Maresca, suo ex vice. Prima di infilarsi nel turbinio del mondiale, il calcio vive il più classico dei valzer degli allenatori, che vede volteggiare però non solo le squadre di club. Per due nazionali del vecchio continente ci sono volti nuovi in panchina. Ucraina e Albania si affidano a due italiani. Andrea Maldera, vice di De Zerbi al Brighton prima e al Marsiglia poi, è il nuovo CT scelto dalla Federcalcio di Kiev, guidata da Andriy Shevchenko, già nello staff dell'Ucraina dal 2016 al 2021. Maldera diventa il primo CT straniero nella storia del paese, annunciato su Instagram sulle note di Per Sempre Sì di Saldavinci. Alla pattuglia tricolore di allenatori all'estero si aggiunge Rolando Maran, scelto dall'Albania come successore del brasiliano Silvinho. Reduce dalla retrocessione in Serie C col Brescia nel 2025, il tecnico trentino è il quinto allenatore italiano sulla panchina dell'Albania.
6: Si conoscerà stasera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20, nella semifinale di ritorno, si affrontano Monza e Juve Stabia. L'andata finì 2-2, ai Brianzoli dunque basta anche un pareggio, campani obbligati a vincere. Domani sarà la volta di Palermo-Catanzaro, l'altra semifinale di ritorno che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Voltiamo pagina, tennis ancora negli occhi di tutti, l'impresa di Jannik Sinner al Foro Italico, proseguono le qualificazioni del Roland Garros, che oggi chiamano la ribalta sei italiani, giovedì il sorteggio del tabellone, domenica la partenza dello slam parigino. Intanto luci e ombre azzurre ad Amburgo, debutto positivo di Luciano Darderi che supera in 2-7 l'argentino Burruciaga, eliminato a sorpresa invece Flavio Cobolli, tra l'altro campione in carica, battuto dal peruviano Buse. Infine il basket prosegue senza sosta il programma dei playoff scudetto. Stasera gara 2, Virtus Bologna Trento, Venezia Tortona, entrambe le serie vedono sull'1-0 i padroni di casa. Negli altri confronti sono sull'1-1 Brescia Trieste, mentre Milano conduce 2-0 su Reggio Emilia. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Italia 1.

0: Vanessa Michelin, una donna non può, un singolo molto molto particolare, molto originale per aprire la terza ora di diretta con Socializzando con la Simo, ovviamente con chi? Con la Simo. No regia, facciamo pure cadere tutto, tanto siamo in diretta, possiamo farlo. Allora, tra pochissimo di chi andremo a parlare, regia? Non mi dici nulla, mi lascio così, di Kim Kardashian, va bene, ci piace Kim Kardashian, quindi ne parleremo tra poco.
1: Radio Italia 1.
2: Io volevo tre pallottoli nel petto.

0: Abbiamo parlato prima di Alfa, qui la troviamo con Manu Chao e la loro a me mi piace, ma lui dice a me mi gusta, ovviamente. Alfa, che lo sappiamo, il 22 di maggio uscirà con il nuovo singolo insieme a Jovanotti, perché l'abbiamo detto poco fa. Allora, Kim Kardashian ha contribuito a rendere la festa della mamma, caduta il 10 di maggio 2026, un giorno indimenticabile per decine di detenute, dopo aver annunciato lo scorso novembre di non essere riuscita a superare l'esame di abilitazione forense in California. Lo sappiamo tutti, una fonte ha svelato che l'imprenditrice avrebbe messo in pausa questo progetto almeno fino all'anno prossimo. Nel frattempo però Kim continua a supportare progetti come quello di Reform Alliance, e appunto è andata a sostenere queste detenute, anzi 50 famiglie di detenute hanno permesso di riunirsi proprio durante questa festività, e quindi si è fatta anche carico delle spese necessarie. Siamo molto molto contenti, perché comunque lei è vero che ha tanti soldi, però fa anche tanta beneficenza, e questo le fa onore, e secondo me prima o poi riuscirà a laurearsi. Però adesso lei è in pausa perché ha anche un po' di problemini sentimentali, ma ce la farà, noi siamo sicuri, cara Kim.
1: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

Moda con Bianca Azzei. Ti amo ma non posso dirlo. Una canzone bellissima richiesta qui sulla L'Italia 1 al 347-049-3131. Continuate con le vostre scelte musicali. Intanto io vado a parlarvi di Mick Jagger sul set a Stromboli. Mick Jagger compirà 83 anni tra un paio di mesi, però il suo fanciullo, il fanciullo che c'è lui, è più vivo che mai, ragazzi. È pronto sempre a nuove sfide come quella di attore. È il frontman dei Rolling Stones, è atterrato in gran segreto ieri in elicottero a Stromboli sulle Isole Eolie, alle Isole Eolie, per recitare nel film Le tre sorelle incestuose. Il suo ruolo sarà il guardiano del faro e la sua sarà una piccola parte, una breve partecipazione. Ospite di una villa privata blindatissima, il cast oltre a lui comprende altri attori molto molto importanti. Lui è molto legato ovviamente a quella terra, dove possiede anche una bellissima villa, e quindi lo vedremo anche come attore prossimamente.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Per un incidente la statale 28 del Colle di Napa è chiusa tra Trinità e Carmine in entrambi i sensi di marcia. Vi anticipiamo quindi che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Serravalle Scrivia e Vignone Borbera in direzione Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua musica.

0: Sorry, scusa, lo sento, è l'ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Anche Fiorello è stato presente al Salone del Libro e critica un po' la TV moderna, la TV di adesso. Lo showman proprio al Salone lancia un appello per quello che riguarda le TV: da 20 anni sempre gli stessi programmi. Parla sia di Rai che ovviamente di Mediaset. Bisogna sperimentare, non vivere di repliche e format eterni. È da almeno 20 anni che vediamo sempre le stesse cose. Il palinsesto del prossimo anno sarà uguale a quello di quest'anno, quindi tutti gli anni gli stessi programmi, Ballando con le Stelle, Amici, poi arriva Tale Quale Show, poi arriverà Sanremo. E allora lo dice un po' sorridendo Fiorello, come sempre, ma dietro l'ironia ovviamente c'è una sottile verità. E quindi effettivamente cosa possiamo fare secondo te, caro Fiorello? Non c'è più inventiva, andiamo a pescare anche nelle televisioni estere per riuscire a fare dei format un po' più con la novità, con dentro, con all'interno magari un contesto un po' più innovativo, ma alla fine ci propenano sempre le stesse cose. E quindi lo lascio a voi il quesito: cosa si può fare? 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Bella questa bossa di Gaia, infatti è la bossa nostra. Io volevo invece parlarvi di Yannick Sinner e di questi bambini meravigliosi che lo accompagnano in campo. E nella conferenza stampa dopo la vittoria a Roma, il nostro Yannick, il nostro tennista azzurro, ha parlato dell'importanza di coinvolgere proprio i piccoli in cure in ospedale all'ingresso in campo. I bambini sono stati i protagonisti e i loro genitori ringraziano sui social. Sono momenti veramente bellissimi, no? Ce lo scrivete sempre tutti all'inizio, quando comunque entrano con dando la mano appunto a questi bimbi. È una sensazione molto molto molto molto bella, e tra l'altro ci sono un bellissimo regalo, dicono appunto sì i bimbi ma anche i genitori dei bimbi. Quindi grazie a tutti, non soltanto Yannick ma a tutti i tennisti che stanno facendo questo gesto d'amore e gesto dal cuore. Tra poco arriva anche il vostro e il nostro Sergio Melitti, ovviamente.
1: Radio Italia 1.

0: e Sal Da Vinci, il titolo è Per Sempre Sì ed è lo stesso giuramento che Sergio Melito ha fatto con la radio, vero Sergio?
1: Ma certo, ciao Simona, assolutamente.
0: Ciao Sergio. Per Sempre Sì, come si dice, è una sposa.
1: Ma
0: proprio,
1: certo,
0: che
1: quinto
0: bello.
1: Classificato all'Eurovision Song Contest.
0: Però nello streaming sta andando forte il ragazzo, hai visto? Sì, sta andando molto forte, ci
1: pompa
0: piace.
1: Pompa ancora, bene, vai Sal.
0: Ha fatto la sua bella figura anche all'Eurovision, no? Si è comportato bene.
1: Dai, questa. Archiviata. Vabbè, e via.
0: È vero che tu ti sei sposato con la radio praticamente.
1: Ah, ma certo che sì.
0: Ovvio.
1: Ma certo che sì.
0: Sì, lui lo
1: un
0: disse
1: fatto
0: già.
1: D'onore,
0: Quanti anni fa?
1: È un po' di annetti.
0: Dillo. Quanti anni festeggiamo
1: 41?
0: Quest'anno?
1: 41?
0: 41 anni di radio.
1: 41, 41,
0: che
1: 41.
0: Ragazzi,
1: tu non eri ancora nata, capisci? Capisci a me?
0: Che ragionata assai.
1: Va buona.
0: 41 anni di matrimonio, che bello. Bellissimo.
1: Altro che nozze d'oro.
0: Ti sei sposato con la radio che lei non ti dice mai di no praticamente.
1: Ma non l'ho mai tradita soprattutto. Dove lo trovi un altro uomo fedele così?
0: Ragazzi, anche un'altra sposa fedele così, perché anche la radio non
1: è vero, confermo.
0: Grandi soddisfazioni, è un onore per me lasciarti il microfono e le cuffie ogni sera.
1: Assolutamente.
0: Perché da te ho solo da apprendere.
1: Ma certo.
0: Difatti mi fai sempre fare le figure da ignorante e io incasso.
1: Ma
0: okay?
1: Smetti la sciocchina.
0: Poi mi dicono che fai i cambi col pompi dove me ne dite di tutti i colori.
1: Ti dicono cose inesatte, non veritiere.
0: Guarda che io ho i miei ascoltatori fedeli.
1: Vabbè.
0: Okay.
1: Va bene,
0: ti rilascio allora.
1: Grazie mille Simo e a domani.
0: Grazie, buona diretta.
1: Ciao, buona serata.
0: Grazie anche a te. Buona serata anche a tutti i nostri Radio Tele 11. Ci riascoltiamo domani sempre dalle 15 alle 18. La Simo vi auguro una splendida serata e come vi saluta sempre, have a nice day baby. Ciao, a domani dalla Simo.
2: Radio Italia 1. Take your shoes off.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. La morte di 5 subitaliani nell'immersione in profondità alle Maldive. Riprendono domani le operazioni di recupero degli ultimi 2 corpi da parte del team di Speleo Sub finlandesi che interviene in casi delicati e di emergenza. Oggi, grazie ad una staffetta, sono stati recuperati in una grotta a 60 metri di profondità i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Già in Italia la salma della quinta vittima. Sono 27 gli italiani a bordo della Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari, intercettata a largo di Cipro dalle forze israeliane, che al momento risultano fermati, lo rende noto la Farnesina. Gli attivisti nostri connazionali hanno riferito dell'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. Confermata la custodia cautelare in carcere. La decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. L'uomo non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare, che potrà essere così analizzato per approfondire la sua personalità. È confuso, non sa spiegare il motivo di quello che ha fatto, ha riferito il suo legale Fausto Giannelli, chiedendo che venga visitato da uno psichiatra. Intanto, seppur lentamente, migliorano le condizioni dei 2 pazienti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna. Restano critiche le condizioni della 55enne. Degli altri 3 ricoverati a Modena, la più grave è una donna di 53 anni. Tennis: Carlos Alcaraz, dopo il Roland Garros, salterà anche il torneo di Wimbledon. Lo ha annunciato lo stesso ex numero 1 del mondo, ancora alle prese con l'infortunio al polso. Il recupero procede bene, ma non potrò prendere parte allo slam londinese, le parole del campione spagnolo, grande rivale di Jannik Sinner, proiettato ora a consolidare la sua leadership. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Eccolo qui, con il Sergio Melito naturalmente, 18 e 8 minuti, martedì 19 maggio, ben trovati su Radio Italia 1, si parte ed è tornato anche il sole, meglio di così. Come va Radio Italia 1, tutto bene? Siete predisposti a passare con me tra una faccenda e l'altra le prossime due ore? Quelle che ci vi porteranno fino al capolinea delle 20? Molto ma molto bene. Allora, io direi a questo punto di ricordare in prima battuta il numero WhatsApp che può tornarvi sempre utile, anche solo per un ciao, oppure per richiedere una canzone, oppure per sfogarvi e raccontarmi quello che è successo durante la giornata che vale la pena di essere buttato in pasto agli altri vostri colleghi ascoltatori, perché volete liberarvi di un peso, volete complimentarvi, considerare, criticare, fate voi. 347 049 3131. Direi tutti in carrozza, partiamo, e la prima canzone di stasera ce la propone Irama con Senz'anima.
2: Radio Italia 1.
3: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

Senz'anima, Senz'anima, brano del 2025 di Rama con il quale siamo partiti. Cari amiche, cari amici, allora questa sera parto parlandovi del CTO di Torino che riapre l'ortopedia al 16° piano, chiusa già da tempo, e la madrina sapete chi sarà? Federica Brignone. Dopo 5 anni di stop pronti, 21 posti letto d'eccellenza. Quindi il CTO di Torino, potremmo dire, riparte dalla vetta. Il taglio del nastro del reparto di ortopedia e traumatologia, riaperto ieri dopo 5 anni, ha visto come madrina d'eccezione la campionessa di sci Federica Brignone, simbolo di determinazione, resilienza e rinascita, valori che da ieri si tornano fortunatamente a respirare al 16° piano dell'ospedale, dove la chiusura del reparto nel 2021 era avvenuta a causa di una grave insufficienza degli impianti di climatizzazione. Bene, siamo partiti con questa notizia di servizio e proseguiamo con la musica. Annalisa adesso, canzone estiva. La tua

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Allora, Naked Run con 50 Special, la loro versione 18 e 20 minuti. Buona serata Stefania, ben trovata periodicamente la nostra Radio Italia Unica, si affaccia, fa capolino anche solo per un ciao. 347 049 3131. Allora, Grugliasco alla Cittadella del Welfare, arriva la festa per le famiglie sabato 23 maggio, via San Rocco a Grugliasco, ospiterà la festa per le famiglie. Cari amici grugliaschesi all'ascolto, sappiatelo, il giardino del benessere, un pomeriggio gratuito tra laboratori creativi, yoga, letture e picnic sul prato per tutte le generazioni. Sabato 23 maggio, Grugliasco, Cittadella del Welfare, la festa per le famiglie. Molto bene, tutto ciò è aggregazione.
1: Radio Italia 1.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez e David Guetta. Sono le 18.30, cari amiche e cari amici, e su Italia 1, come sempre, arrivano puntuali gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità. A tra poco.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. Per un incidente, la statale 28 del Colle di Nava è chiusa tra Trinità e Carmine in entrambi i sensi di marcia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Situ e Pianezza in direzione Aosta e tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Allora, lasciamo Kungs con Galaxy 18:39 e torniamo a parlare di Salone del Libro, che ieri ha chiuso i battenti con numeri da record. Zero polemiche, boom di visitatori, sempre più giovani, questa è la caratteristica di questa edizione conclusasi proprio ieri, sempre più social ma anche sempre più caro. Ecco, l'unica situazione che ha fatto storcere un po' il naso è il costo del biglietto. I visitatori, abbiamo già detto ieri, volano a quota 254.000, i costi per l'ingresso e non solo toccano però un massimo storico. All'indomani della 38esima edizione ci sono quindi numeri che suggellano il successo e scontrini che lo mettono tiepidamente in discussione. Insomma, perché il Salone del Libro è il Salone del Libro, quasi come il Festival di Sanremo, e appuntamento tra polemiche, poche e grandi apprezzamenti al prossimo anno.
1: Radio Italia 1.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Eugenio in via di Gioia, facciamo metà. Cari amiche, cari amici, stiamo per chiudere la prima ora insieme. Tra poco le news, subito BTS con Swim.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene. Anche senza installare.

0: ecco. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Buonasera da Daniele Baldi. Sono 27 gli italiani a bordo della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari, intercettata al largo di Cipro dalle forze israeliane, che al momento risultano fermati. Lo rende noto la Farnesina. Gli attivisti nostri connazionali hanno riferito l'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Particolarmente complesse e delicate le operazioni di recupero dei corpi di 4 dei 5 sub italiani morti durante un'immersione di profondità nell'arcipelago delle Maldive. In azione un team di Speleo Sud finlandesi che hanno recuperato oggi la docente dell'Università di Genova, capo spedizione Monica Montefalcone, e il ricercatore Federico Gualtieri. Domani riprendono le operazioni per il recupero delle ultime due salme, tutti e quattro i corpi rintracciati nella parte più remota della grotta, 60 metri di profondità. La Procura di Roma intanto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi in Italia. E ora la pagina di economia.
2: L'economia.
3: La crisi dello stretto di Hormuz rimane in primo piano nell'agenda di tutti i governi occidentali. Il tema è stato al centro anche del G7 economia svoltosi a Parigi. È imperativo riaprire Hormuz e risolvere la guerra in Iran. Si legge in una nota comune dei 7 paesi più sviluppati. L'incertezza globale determinata dal conflitto, viene sottolineato, ha accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione. Si legge ancora nel documento. Presente al vertice di Parigi anche il commissario europeo per l'economia Dombrovskis, che ha voluto rispondere sulla richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità anche per le spese che saranno sostenute per l'emergenza energia, deroga già prevista per le spese in tema di difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera due giorni fa della Premier Meloni alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Sì, ovviamente ne abbiamo discusso, ha detto Dombrovskis, stiamo esaminando la questione. Al tavolo del G7 per l'Italia il ministro Giorgetti, che ha confermato la linea del governo, aiutare le categorie produttive alle prese con il caro energia, in particolare l'autotrasporto, per una proroga del taglio delle accise.
4: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare, diciamo, lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe al patto, quindi ci prepariamo anche l'incontro con le categorie venerdì, sì.
3: Chiusura contrastata per le borse europee, bene Francoforte sulla parità a Londra, mentre Piazza Affari cede lo 0,65%. Risale la tensione sullo spread con i titoli tedeschi, che si porta vicino agli 80 punti. In leggero calo il prezzo del petrolio, anche se il greggio americano rimane stabilmente sopra i $100 al barile, il Brent è intorno ai $110. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Italia 1.
5: I just love to say it. Jay.

E siamo entrati nella seconda ora insieme, cari amiche, cari amici, seconda ora insieme a Sergio Melito su Radio Italia 1. 19:06 minuti, allora è ufficiale, mannaggia, Alcaraz getta la spugna e dice non giocherò neanche a Wimbledon. L'annuncio del numero 2 al mondo, la guarigione procede bene ma non sarò ancora pronto. Voi direte, buon per Sinner, certo, ma sapete com'è il discorso? È che praticamente ad un certo punto uno vorrebbe anche giocare con i più grandi al mondo. D'accordo, e quindi bisognerà attendere ancora un po' per vedere Alcaraz in campo. Adesso abbiamo Fabrizio Moro con Non ho paura di niente. Sì, ok, mi confermano. E poi a seguire magari anche una Demi Lovato con Fast, certo.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Allora, 19:23 minuti, Miley Cyrus, Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood con Secrets. Caro Affitti, si parla di Caro Affitti e sappiate che è boom di giovani pendolari tra Torino e Milano. Secondo Bloomberg, i viaggi tra le due città di centinaia di professionisti trentenni sono quasi triplicati dal 2010. Ad oggi, sì, all'alba un esercito silenzioso di giovani avvocati, consulenti, manager, professionisti della finanza, poco più che trentenni, lascia Torino diretto a Milano con laptop, auricolari, bicchieri di caffè in mano, la sera rifanno il percorso inverso. È una routine. Diventata ormai la normalità, una delle trasformazioni urbane più evidenti del nord Italia. Vivere a Torino, lavorare a Milano non è più una scelta eccentrica, ma una strategia economica sempre più diffusa. Beh, la ragione principale è facilmente presumibile: gli affitti troppo cari per quanto riguarda Milano. Che, pensate che i prezzi delle case a Milano sono ormai oltre 2,5 volte superiori rispetto a Torino, mentre gli affitti risultano più alti addirittura dell'82%, e negli ultimi 10 anni il divario è aumentato in modo costante. Nel 2016, tanto per intenderci, comprare casa a Milano costava meno di 4.000 euro al metro quadrato, mentre oggi si sfiorano i 6.000 euro. Torino, nello stesso periodo, è passata da circa 2.000 euro a poco più. Ancora più evidente il confronto sugli affitti. Nel capoluogo lombardo si è saliti da circa 15 a 22 euro al metro quadrato, da noi a Torino da meno di 10 a circa 13. Insomma, tradotto nella vita quotidiana, significa una differenza di centinaia di euro al mese per un semplice bilocale. Quindi per molti giovani professionisti il calcolo è diventato inevitabile. Meglio investire tempo nei trasferimenti che sacrificare metà stipendio per vivere a Milano.
1: Radio Italia 1.

Emanuele Aloia in tutte le cose terra, e adesso la canzone che ci porta direttamente agli aggiornamenti dedicati alla viabilità. 19:28, Lucio Battisti, arriva la canzone del sole.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. Per un incidente la statale 28 del Colle di Nava è chiusa tra Trinità e Carmine in entrambi i sensi di marcia. Sulla A26 Genova Gravelluna Toce sono presenti code per un veicolo in avaria tra lo svincolo di Alessandria Sud e l'allacciamento con la A21 verso Gravelluna Toce. Infine vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, Zerbe, Odial, Victory, abbiamo riascoltato Space su Radio Italia 1 quando sono le 19.37 minuti. Chi vi parla è Sergio Melito, buon martedì 19 maggio. Sabato scorso, 16 maggio, c'è stata la messa in atto delle nuove normative del codice della strada riguardo i monopattini e le bici elettriche, e allora tac, è scattato il semaforo verde alle sanzioni per chi sarà in strada senza targa, senza casco, senza assicurazione e, aggiungo io, per chi usa il monopattino in due, cioè praticamente uno davanti e uno di dietro, rigorosamente uno dei due deve guardare anche lo smartphone, perché hai visto mai che si regga quello davanti? No, facciamo gli splendidi. E allora, nelle prime giornate di questa settimana, da nord a sud, sono fioccate multe salate, cari amici che insomma sfidate le sorti dicendo: ma a me col monopattino non mi fa niente nessuno. Attenzione, perché in Italia si contano circa 43.000 monopattini tra mezzi in sharing e privati, che dovranno ora armarsi della targhetta identificativa per circolare in regola. Cominciamo con i primi numeri, dai. Capitale indiscussa dei monopattini elettrici, Milan, che ha registrato nella giornata di ieri i numeri più alti, 70 sanzioni solo ieri. Di queste, 28 per la mancata presenza della targhetta numerica, 34 per assenza del casco di protezione, 2 multe, eccole qui, per chi viaggiava in coppia, altre 6 per infrazioni del codice stradale. Fate voi, regolatevi di conseguenza, ne?
1: Radio Italia 1.

0: Sì, questa canzone sta avendo il suo bel successo, eh?
1: Con le luci sempre accese.
0: Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. 19:42 minuti, nei prossimi minuti, nell'ultimo quarto d'ora che passeremo insieme, care amiche, cari amici, vi parlerò, ricordate, del furto ai danni del Louvre avvenuto il 19 ottobre 2025. Furono rubati i gioielli appartenuti a Napoleone, valore 88 milioni di euro. Perché ve ne parlerò? Volete sapere troppo? Ve ne parlo tra poco, va! Adesso andiamo ad ascoltarci Giusy Ferreri con musica classica, poi una breve pausa e torniamo insieme. Promesso!
2: Radio Italia 1.
3: Come si fa a sopravvivere?

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Allora, dicevamo, cari amiche, cari amici, andiamo a Parigi, andiamo al Louvre a parlare dei danni che subì il Louvre proprio il 19 ottobre 2025, una rapina mica da ridere, 88 milioni di euro in gioielli appartenuti a Napoleone. È stato definito come un'operazione degna di un film e in effetti, ecco perché ve ne parlo, potremmo vederlo presto sul grande schermo. Il progetto annunciato da Le Film Français sarà curato dal regista francese Romain Gavras sulla base di un libro che uscirà il 27 maggio. Quindi la sceneggiatura sarà tratta dal libro Main Basse sur le Louvre, scritto a sei mani da Jean-Michel Decougy, Jérémy Fomneleu, Nicolas Charteron. Senti come voglio dire, non so se avete notato la pronuncia, Il saggio indagine ripercorrerà la storia e la dinamica di quello che è considerato unanimemente il furto del secolo, includendo anche documenti e rapporti finora rimasti segreti. Quando uscirà nelle sale? L'arrivo è ipotizzato per il 2028. Secondo Le Figaro, il regista parigino Romain Gavras si sarebbe rivolto alla casa di produzione Iconoclast, con la quale aveva già precedentemente collaborato per la realizzazione di Atena, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia del 2022. Per la scrittura della sceneggiatura sarà affiancato da Simon e Murat Winter, figure di spicco del cinema francese contemporaneo. Quindi dovremo aspettare ancora un paio di annetti, dai! E poi questo furto del secolo sarà riprodotto sul grande schermo fedelmente, dicono, molto molto fedelmente, con tanto di documenti, eccetera eccetera. Andiamo avanti, 19:51 adesso su Radio Italia 1. Cari amiche, cari amici, arriva la musica di Teddy Swims con It Ain't Easy.
1: Radio Italia 1.

Buonasera donna Clara, con lei chiudiamo le due ore consuete insieme a Sergio Melito su Radio Italia 1. Grazie a tutti, grazie per non avermi lasciato da solo. Io domani ci sono nuovamente qui, non è una minaccia, è una promessa, è dalle 18 alle 20 su Radio Italia 1. Ci siete, ci sarete anche voi, mi auguro proprio di sì. Per il momento vi abbraccio, vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento, un ascolto e di serata. Fate i bravi, mi raccomando. Vi lascio con Justin Timberlake da Sergio Melito. A domani, ciao!

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Si trovavano tutti nella parte più remota della grotta i corpi dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Per raggiungere le salme a 60 metri di profondità e portarle in superficie sta operando un team di 3 speleosub finlandesi, oggi recuperati Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
3: 2 delle 4 vittime coinvolte nella tragedia subacquea di Dekunukandu sono state recuperate, operazione completata in sicurezza dal team dei 3 speleosub finlandesi che hanno superato senza problemi la lunga fase di decompressione. Lo comunica Danny Europe, chiamato a recuperare gli italiani morti in una immersione in profondità tra le grotte sottomarine nei pressi dell'atollo di Vavu. Erano in 5, il corpo del primo, Gianluca Benedetti, è stato recuperato ed è stato trasportato in Italia. Gli altri 4 sono stati rintracciati con droni sottomarini. Erano tutti insieme nel terzo e più remoto ambiente delle grotte sottomarine a 60 metri di profondità. Dotati di attrezzature all'avanguardia, inclusi sistemi di supporto vitale ridondanti, i 3 finlandesi hanno riportato in superficie, grazie a una staffetta con le autorità maldiviane, i corpi del ricercatore biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Il team procederà domani al recupero degli altri 2 corpi.
2: Si riaccendono le speranze per una soluzione negoziale al conflitto tra USA e Iran e per porre fine al blocco dello stretto di Hormuz. Anche il Qatar conferma i contatti tra Washington e Teheran, come a sorpresa aveva fatto la scorsa notte Trump sospendendo i preparativi militari di attacco. Il servizio è di Nicola De Muro.
4: Sulla crisi di Hormuz sembra ampliarsi lo spiraglio diplomatico apertosi poche ore fa con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump del congelamento dei piani di attacco all'Iran perché, così ha detto Trump, sono in corso negoziati seri. Ma l'opzione militare rimane comunque in piedi e l'esercito USA, dice Trump, resta in allerta. La decisione della Casa Bianca sarebbe maturata dopo le pressioni dei paesi del Golfo, timorosi di un'escalation incontrollabile. Il Qatar ha confermato l'esistenza di contatti tra Washington e il regime iraniano e ha ribadito il sostegno alla mediazione da parte del Pakistan, chiedendo però più tempo per consolidare il dialogo. Teheran però al momento non arretra, pretende che l'uranio arricchito venga trasferito a Mosca e non negli Stati Uniti e lega la riapertura dello stretto di Hormuz anche alla fine degli attacchi israeliani in Libano.
2: È in corso una nuova ondata di intercettazioni contro le ultime 10 barche della flottiglia rimaste in navigazione. La marina di Tel Aviv avrebbe anche aperto il fuoco, quantomeno con proiettili di gomma. Il ministro degli esteri Tajani, confermando il fermo di 27 connazionali, ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane. Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. Confermata la custodia cautelare in carcere, la decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accendeva.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Per un incidente la statale 28 del Colle di Nava è chiusa tra Trinità e Carmine in entrambi i sensi di marcia. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Vi anticipiamo infine che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera in direzione Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La tua musica su Radio Italia 1.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
4: no, nel senso lato,
3: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: Io volevo tre pallottoli nel petto.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445. 5.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
0: La tua musica su Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: c'è ancora del via.
1: Radio Italia 1.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Sogni nuovi, cara, sogni nuovi, K. Siamo ritornati lui.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 45.

0: Radio Italia 1.
1: Non è per niente divertente

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

starci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.